0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

dieses, die

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Катюша Руиц презента Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Катюша Руиц. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: Chant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, new cool music,
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Stop è un singolo dei Brooklyn Funk Essentials pubblicato come anticipazione del loro prossimo album intitolato Black Butterfly. Il brano è una traccia funk energetica ispirata ai classici brani Bus Stop degli anni 70, famosi per i balli di gruppo, line dance, le liriche invitano a prendere l'autobus e a ballare, sottolineando un'atmosfera di inclusività e divertimento senza tensioni. Buonasera, ben ritrovati qui all'interno dei suoni del Cocktail Shant da parte mia Simon J. Abbiamo iniziato con questo disco di qualche mese fa, ma abbiamo tantissime novità, visto che nelle ultime puntate insomma abbiamo avuto degli ospiti telefonici anche in studio molto apprezzati, che ringrazio nuovamente. Continuiamo con la musica, con le novità, lo facciamo con Jezebel, singolo principale di Givon, pubblicato come parte del suo album Deluxe Beloved Act 2. Il brano esplora temi di seduzione, infedeltà e complicità tossica tipici dello stile R&B introspettivo dell'artista. Nel testo Givon si rivolge ad una donna che si chiama Jezebel, un riferimento biblico alla figura della seduttrice manipolatrice. Il protagonista riconosce che lei condivide il suo amore di tanto in tanto con altri uomini, ma ammette di non curarsene finché lei rimane con lui per la notte. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Fallin, collaborazione tra Chris Brown e il produttore e cantante Leon Thomas. Questa traccia segna un'importante sinergia tra i due artisti che hanno già collaborato in passato su brani come il remix di Matt. Leon Thomas, recentemente vincitore di due premi Grammy Award 2026, è noto per il suo lavoro come produttore per artisti del calibro di SZA, Drake e Ariana Grande. Chris Brown invece continua la sua lunga serie di collaborazioni d'alto profilo nel mondo R&B e pop, mantenendo una forte presenza nelle classifiche globali. Continuiamo con la musica, ancora con le novità, lo facciamo questa volta con Better Days, singolo R&B soul della cantante olandese Naomi Sharon, pubblicato sotto l'etichetta Ovo Sound. Il brano vede la collaborazione di produttori e autori di rilievo, tra cui Jordan Ullman del duo Majid Jordan, Alex Lustig e Bianca Atterberry. Le liriche affrontano i conflitti interiori e l'overthinking, la vulnerabilità emotiva in una relazione, la speranza resiliente di trovare giorni migliori. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni dei Cocktail Shant.

Intanto era Oblivious, singolo del cantante R&B statunitense Chris Brown, terzo singolo del suo 12° album in studio da solista intitolato semplicemente Brown. Si tratta di una traccia prevalentemente R&B con un forte appeal pop, definita come un inno estivo ritmato e affettuoso. Il testo ruota attorno all'evidente tensione sessuale e alla forte connessione intima tra due potenziali amanti. Andiamo avanti con la musica, lo facciamo con Boy in Red, canzone del rapper statunitense Isaiah Rashad in collaborazione con la cantautrice SZA. Il brano è stato pubblicato come secondo singolo estratto dal terzo album in studio di Rashad intitolato It's Be No Fool. Il brano utilizza un sample di Did Want to Have to Do It del gruppo di Lovin' Spoonful del 1966 e rinnova lo storico sodalizio artistico tra i due pesi massimi della TDE, iniziato con oltre un decennio prima con collaborazioni iconiche come Ronnie Drake del 2013 e Wes Savannah del 2014. Ce le riascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Better Than This è un singolo R&B soul della cantante emergente indiana Mary Ann Alexander, pubblicato come estratto del suo EP di debutto Love or Lesson. Il brano, caratterizzato da sonorità morbide ispirate al genere dei primi anni 2000, è stato scritto dall'artista durante il suo primo giorno a Londra. Il testo esplora la nostalgia e il forte desiderio legato alla lontananza dalla persona amata. Originaria del Kerala, Mary Ann Alexander ha ottenuto una rapida popolarità internazionale nel circuito R&B, ricevendo apprezzamenti da figure come Kehlani e collaborando con Craig David. Ce l'ascoltiamo qui nel

Treat Me Like a Princess è il singolo di grande successo della cantante R&B americana Tiffany Evans e segna un importante ritorno sulle scene per l'artista, che ha rapidamente scalato le classifiche musicali raggiungendo la posizione numero uno nella classifica iTunes R&B Soul. In una recente intervista l'artista ha dichiarato che la canzone è nata riflettendo sui discorsi dei social media relativi a ciò che una donna merita in una relazione. Il testo esprime la consapevolezza del proprio valore e il coraggio di pretendere un trattamento rispettoso, affettuoso e di alto livello. Princess Treatment, appunto, brano appena ascoltato. Andiamo avanti, lo facciamo questa volta con Classic, che è la settima traccia dell'album di Drake intitolata Habibti. Il brano include elementi di Don't Beat Around the Bus dei Just Cause del 1991. Il pezzo mantiene le classiche sonorità romantiche e atmosferiche dell'artista R&B, concentrandosi su tematiche legate a relazioni complicate, feste e vita notturna. Ce l'ascoltiamo qui nel

Say Some, quinta traccia dell'album di debutto Pine del cantatore R&B emergente James Savage, pubblicato per l'etichetta Private Garden Records. Il brano fonde sonorità R&B e modern soul con radici gospel, raccontando una storia di vulnerabilità sentimentale che abbiamo appena ascoltato. Ancora musica, ci addentriamo adesso in un territorio italiano con questa traccia molto bella e molto interessante. Sto parlando di Aurora, quarta traccia dell'EP collaborativo intitolato Luna Piena. Il brano unisce tre importanti esponenti della scena soul ed R&B contemporanea italiana. Parliamo di Ainè, Lorin e Filippo Bubbico. L'EP, pubblicato da Sun Village Records, è stato accolto dalla critica come un lavoro maturo e stilisticamente inedito per il panorama pop italiano. I tre artisti fondono tre identità vocali e strumentali diverse in un'unica onda sonora calda, scura e avvolgente, fortemente ispirata al new soul e all'R&B contemporaneo di stampo americano e

continuiamo con la musica italiana, lo facciamo con il nuovo singolo del progetto Italian Disco Glamour del team Bodyless, che saluto, un brano originariamente di Franco Battiato. Sto parlando di A Patriot's Two Arms con la voce di Clarissa Vichi qui nel Cocktail Shant per Irma Records.

0: idea di Gerardo Frisina ed ha una collaborazione consolidata negli anni con Francesco Borrelli, ingegnere del suono, musicista e performer, che ha contribuito a plasmare le registrazioni di Gerardo negli ultimi 10 anni e oltre. Incarna la naturale evoluzione e il compimento di un percorso condiviso, una ricerca instancabile di suono e visione, un dialogo creativo in cui concetto ed esecuzione si fondono. Meridio definisce innanzitutto le radici geografiche del progetto. Francesco, napoletano, e Gerardo, con legami con la Calabria meridionale, portano con sé una sensibilità mediterranea che emerge organicamente, non come mero riferimento, ma come un vero e proprio atteggiamento. Un senso di ritmo fluido, una costante tensione tra ordine e improvvisazione, tra eleganza e istinto. Il risultato è un suono denso ma stratificato che abbraccia apertamente l'estetica funk e progressive degli anni 70 e 80, filtrandola attraverso una lente contemporanea. Un linguaggio che si muove con disinvoltura tra arrangiamento e produzione, tra esplorazione timbrica e immediatezza ritmica. Questa traccia ascoltata per la Schema Records era Partenope, ma sempre da questo mini EP, Ligea, sempre Gerardo Frisina e Francesco Borrelli nel Cocktail Show.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo .it.
2: Bene, grazie al nostro amico Simon J con questo programma che è veramente molto interessante, anche perché sviluppa della musica molto particolare che non si sente in altre radio. Cocktail Chant ogni martedì alle ore 20, alle ore 20 mi raccomando, oppure la mattina del mercoledì alle ore 9 di mattina in replica. Adesso siamo in replica? Ah, non so se siamo in replica. Che ore sono? Sono le 10, non siamo in... Siamo in diretta, siamo. Semo in diretta, semo che più semo non ti puoi essere. Mamma mia, ragazzi, guardiamo un po' le prime pagine dei giornali. Da oggi il TFR nel fondo pensione, come funziona e quanto può crescere l'assegno dei più giovani. Poi i Levriani sfidano il Papa, 4 nuovi vescovi, ora la scomunica. Allora, Leone XIV, fermatevi, ma sarà scisma. Alla cerimonia in Svizzera anche Forza Nuova. La scheda, chi sono, cosa chiedono, perché si oppongono a Roma, i Levriani. Egitto, Nessi Guerra di nuovo in caserma, la legale temiamo per l'arresto. La polizia, il padre ha chiesto di vedere la bambina. La Corte Suprema USA boccia le limitazioni di Trump allo Ius Soli. Il presidente è dannoso, serve una nuova legge, assolutamente. Ma bisogna cambiare la Costituzione. La Costituzione si cambia non così. Non così, hai capito Trump? Va bene. L'esperto butta sconfitta per la Casa Bianca e così via, così via. Deschamps e l'inchino a Mbappé, era il mio modo di dirgli grazie. Svezia travolta 3-0. Messico dirompente 2-0 all'Ecuador, vola agli ottavi con la porta ancora inviolata, vergine praticamente. Il potere vichingo di Holland trascina la Norvegia contro la Costa d'Avorio, ora super sfida al Brasile, aiaiai, Norvegia. Una volta la Norvegia era una squadra del cavolo, invece adesso... Le opposizioni, Schlein, la più brutta in assoluto, mai visto una donna così brutta, attacca emergenza e la sanità, ma la priorità di Meloni è il Colle. Boccia, il Quirinale non è un trofeo, la destra vuole le istituzioni al suo servizio. È giusto così. La minorenne ti vuole, ci sono posti per imboscarsi, te la porti a casa, la chat di Bastoni indagato per prostituzione minorile, anche quello brutto stronzo, proprio ci ha fatto penare quello stronzo lì. Allora, l'anus horribilis tra simulazione, espulsione e mondiale svanito, ecco appunto questo disgraziato qua. È proprio un disgraziato, proprio veramente una cosa, Bastoni è proprio un disgraziato. Allarme ora il mare bolle, 6 gradi in più della media, gravi danni all'ecosistema. poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il reportage nel porto di Guaira è diventato obitorio a cielo aperto, ora c'è il rischio di epidemie in Venezuela. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie eclatanti oppure lasciamo tutto. Berrettini eroico vince dopo 4 tie break contro Varinka, svizzero. Costruire dopo il PNR torna a F Live, focus sulle infrastrutture. Poi attentato a Ranucci, il regalo di Pasqua della Camorra, così una email ha dato la svolta alle indagini. Monte Carlo sotto shock per l'attentato all'oligarca ucraino, esclusa la pista terrorismo. Poi in Iran riparte la trattativa sul tavolo soldi e Hormuz, l'Oman sì al pedaggio. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Chi l'ha visto, Stefano Colletta si sfila, la RAI riapre la corsa al dopo Sciarelli. Ah, non ci sa più Sciarelli, l'ha fatto per 20 anni, roba del genere. Macchina per il fine vita, la sinistra contro il CNR, il presidente ha mentito. Bene, con questo abbiamo terminato. Sì, ci sono altre notiziole, ma niente di eclatante, insomma, tipo Ferrovie Donnarumma si è dimesso, ecco, non è molto sconvolgente questa notizia, non è molto, sarebbe più sconvolgente, che so io, Fausto Ernesto Zanetti si risposa, questo sarebbe sconvolgente. Ah no, è una battuta. Tregua dell'inflazione, i vertici della BCE divisi sul rialzo dei tassi. Non rialzati i tassi, perché poi tutte le altre spese bancarie poi si alzano, dai, che poi le banche esagerano, esagerano le banche naturalmente, soprattutto per i mutui. Allora, guardiamo un po' se c'è la nostra Roberta Valeriani. Robertina, c'è la Robertina.
3: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi, 1 luglio, sulla nostra penisola. Oggi l'Italia vedrà un'attenuazione dell'ondata di caldo estremo. Il tempo sarà generalmente soleggiato al mattino, ma instabile nel pomeriggio, con rovesci e temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici, localmente in estensione verso le pianure. Le temperature, pur restando estive, subiranno un calo. Nello specifico al nord avremo tempo stabile con nubi sparse al mattino, ma nel pomeriggio ci saranno rovesci e temporali sui rilievi alpini e prealpini in estensione localizzata verso le zone di pianura limitrofe entro sera. Le temperature andranno in lieve flessione con punte massime di 33-38 gradi. Al centro peninsulare avremo prevalenza di sole al mattino e formazioni nuvolose e temporali pomeridiani lungo l'Appennino. Le temperature massime resteranno stabili, generalmente comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al sud e sulle isole avremo tempo soleggiato, ma con aumento della nuvolosità e possibili rovesci di calore pomeridiani sui rilievi. Le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 38 gradi. I venti soffieranno al nord moderati fino a diventare tesi in serata, al centro moderati ma in rinforzo sull'Adriatico e moderati al sud e sulle isole. I mari saranno al nord da poco mossi a localmente mossi, al centro poco mossi o quasi calmi e al sud e sulle isole mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, è il 182esimo giorno dell'anno, 27esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 183 giorni. Si festeggiano Santa Ester e Santa Ronne. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5:38 minuti e tramonterà intorno alle 20:49. La luna è gibbosa calante. L'1 e il 2 luglio torna la giornata nazionale contro l'abbandono degli animali, promossa dall'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Oggi è la giornata internazionale della frutta, delle cooperative e del reg. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle cozze, vongole e conchiglie. In USA oggi si festeggiano tra gli altri l'International Chicken Wing Day, la giornata internazionale delle alette di pollo, e il Creative Ice Cream Flavors Day, la giornata del gusto creativo del gelato. Avvenne in questo giorno, l'1 luglio 1903, partì il primo Tour de France. Con la tappa Parigi-Lione iniziò nel 1903 il primo Tour de France, classica competizione ciclistica su strada, che ogni anno nel mese di luglio calamita l'attenzione di atleti e sportivi di tutto il mondo. L'1 luglio 1908 SOS divenne ufficialmente il segnale di soccorso, furono i tedeschi nel 1905, i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS che, rispetto al vecchio CQD, risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse, 3 punti, 3 linee, 3 punti, e quindi facilmente comprensibile anche per i meno esperti. L'1 luglio 1937 in Gran Bretagna venne istituito il primo servizio telefonico di emergenza con chiamata attiva nell'area della città di Londra. Fu scelto il numero 999 perché poteva essere composto anche al buio facendo girare completamente il disco di composizione per 3 volte. L'1 luglio 1946 fu lanciata dagli Stati Uniti la bomba atomica da 20 chilotoni sull'Apollo Bikini nell'Oceano Pacifico. L'1 luglio 1963 gli Stati Uniti adottarono il codice di avviamento postale per velocizzare l'instradamento della corrispondenza e introdussero lo ZIP, acronimo dei Zoning Improvisement Plan, già in uso in Germania nel 1941 e nel Regno Unito nel 1959. L'1 luglio 1967 venne introdotto in Italia il CAP, il codice di avviamento postale, è stato ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale. L'1 luglio 1979 la Sony lanciò sul mercato il Walkman e nei fatti rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. L'1 luglio 2005 l'Italia disse addio al servizio di leva. La carriera militare resta aperta solo ai volontari. In questa data venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 giugno 2005 numero 115 che pose fine in Italia al servizio militare obbligatorio. Nati in questo giorno, l'1 luglio 1949 è nata a Canzo, in provincia di Como, la cantante Virginia Maria Minnetti, in arte Viola Valentino, interprete di Comprami nel 1979 ed ex moglie di Riccardo Fogli. L'1 luglio 1961 era nata a Sandringham, nella costa orientale dell'Inghilterra, Diana Spencer, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II ed erede al trono d'Inghilterra, acquisì il titolo di principessa che conservò anche dopo il divorzio nel 1996. Morì il 31 agosto 1997 a Parigi in un terribile incidente automobilistico. L'1 luglio 1961 è nato il velocista e lunghista statunitense Carl Lewis. L'1 luglio 1967 è nata la modella attrice showgirl canadese Pamela Henderson. Con le sue forme esplosive a suon di copertine di Playboy, ben 14 apparizioni, si è guadagnata la fama di icona sexy negli anni 90. L'1 luglio 1973 è nata, fino alle Ligure, in Liguria, la psicologa, forense, opinionista e criminologa Roberta Bruzzone. Scomparsi in questo giorno, l'1 luglio 1974 moriva il generale politico Juan Domingo Perón, era stato presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955. L'1 luglio 1992 moriva il produttore dei film premi Oscar Amacord e Il Nuovo Cinema Paradiso Franco Cristaldi. L'1 luglio 1996 moriva l'attrice e modella Margot Hemingway. L'1 luglio 2000 moriva l'attore Walter Matthau. L'1 luglio 2004 moriva l'attore statunitense Marlon Brando. L'1 luglio 2024 moriva l'attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio. Aforisma di oggi: non venderti, sei tutto ciò che hai. Questo è un aforisma di Janis Joplin. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
4: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Ah, finalmente è arrivato ultimo! Oh! È arrivato ultimo, proprio. Ma lui è sempre ultimo. Lui si chiama Ultimo. Lui si chiama Ultimo. Beh, è arrivato. Finalmente è arrivato. Il nuovo brano per quest'estate di Ultimo si intitola Romantica. Capire che si prova.

Insomma, dai, l'abbiamo aspettato così tanto tempo, questo nuovo brano di estivo, di Ultimo, è arrivato per ultimo, beh, è chiaro, doveva controbilanciare il suo nome, chiaramente, non poteva arrivare primo, altrimenti sarebbe stata una cosa fuori senso, fuori, out of the way, actually, here we go! Chi c'è adesso? Non lo so, non riesco a vederlo. Ecco, ah sì, eccolo. È lei, Jenny, che mi dice che mi dice una cosa incredibile. Non l'ho mai saputo, la vera e propria pronuncia, il proprio accento giusto di Dracula. Eccola qua. Sono andato a Brescia e l'ho saputo subito.

Grazie Jenny, grazie, sei molto, mi sono molto divertito con questo tuo brano nuovissimo. Bene, dopo aver ascoltato Jenny con Dracula, come si dice, non riesco neanche a pronunciarlo, Dracula, keep on cool baby, keep on cool, va bene, ok, ho capito, è come la canzone dei Led Zeppelin, keep on cool baby, keep on cool baby. Allora vai con Benji e Fede, viva la vasca da bagno.

Ma se la vogliono cambiare tutti, vogliono cambiare la maschera con la doccia, che è più semplice, più così, si fa la doccia in 5 minuti, beh, bisogna riempire l'acqua, la vasca di acqua, calda naturalmente o fredda, non lo so, basta le 3 ore a aspettare l'acqua che viene su dalla vasca, dai, ostie! Non è possibile, ma tutti cambiano la vasca con la doccia, dai, la doccia è più semplice, dai, più sbrigativa. Lo dice anche la mia amica Silvia Salvador qui con The Secret Door, la porta segreta.

0: Ah, è finita? È finita lì, insomma, dai, è finita lì. No, credevo che andasse avanti ancora. A cercare la porta segreta, invece non la trovate la porta segreta. Per forza, per forza, se è segreta, tu una cosa segreta non puoi assolutamente beccarla, se è segreta, veramente. Se poi così, è inaffidabile. Dice 25 minuti primi su Radio.Star. Abbiamo adesso Silvana Cau, che arriva direttamente dalla Sardegna con questo brano Isola nel cuore, appunto la Sardegna. E poi ci sarà la nostra intervistatrice di fiducia, che è Roberta Valeriani.
1: Accontai sfruttati gli amori e canto cala su sole e sa luna fuori e lume tutti gli animali si muove. Cara mia, sento suo fumo. Ciao.

0: L'isola del cuore, sì, mi ricordo poi questa intervista di Roberto Valeriani, che tra l'altro lei ha dei parenti anche in Sardegna, perciò parla anche in sardo perfettamente, e ha fatto questa intervista praticamente in sardo, se capito niente, però va bene così. Cantando, parlando,
1: un programma di Roberto Valeriani, conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi la cantatrice Giadì, ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Presenti questo singolo Non ti sposo più, è tutto dire, approvo pieno. È un brano fresco, veramente diretto e autentico, che è capace di raccontare la fine di una relazione però con leggerezza e ironia. Ed è molto bello quello che dici, perché tu dici addirittura che vorresti che questa canzone diventasse la colonna sonora perfetta per affrontare la fine di una relazione col sorriso.
3: Sì, esatto, direi che in questi anni adolescenziali ho pianto fin troppo abbastanza, e quindi adesso me la voglio godere al massimo, cioè non voglio più, perché sono cose che adesso valgono, però non troppo, non devono determinare la tua intera vita e il tuo intero umore.
2: Finalmente, ho qualcuna che l'ha capito. Prendete spunto, ha ragione lei. Tra l'altro questo brano narra di un amore spezzato dall'arrivo di una terza persona. Come ti dicevo prima, il triangolo no, non l'avevo considerato. Arriva questa terza persona, però ci sono dei ricordi, nostalgie, inconsapevolezza, poi insomma che riaffiorano, però capendo finalmente con consapevolezza che non potranno più essere condivisi, per fortuna. Brava.
3: Sì, no, io poi non sono una che, come si vuol dire, una del piatto che ha mangiato, quindi ricordo i momenti, però vabbè, è molto romanzato il brano.
2: No, però è molto bello, perché ho visto che è stato composto inizialmente con l'ukulele, no? Che nasce
3: sì,
2: con...
3: Sì, mi diverte tanto l'ukulele, ha preso un mondo molto, molto beach vibe, non so se presente la spiaggia.
2: Per forza.
3: È carino e fresco, appunto.
2: E nasce con questo ritmo leggero, veloce, spensierato, con sonorità pop, anche radiofoniche, è vero quello che dici? È vero. E comunque è un inno a guardare avanti, vero?
3: Sì, io provo in tutti i modi, se cerco di essere il più positivo possibile.
2: Poi hai messo anche seconde voci, con un effetto vocale che richiama il linguaggio radiofonico, come dicevamo prima.
3: Sì, tipo nella seconda parte del secondo ritornello, mi tanto col mio produttore Matteo Diotta, che è una grandissima persona, ha tantissime idee in testa, è alla mano, veramente giovane e alla mano, e io spero faccia veramente tanta strada.
2: Infatti mi piace quando dici, no, a luglio ti sposi con lei, chissà se mi inviterai. Nel mio sogno stanotte eravamo in due, forse lo farei, forse con non con me. Adesso vattene, torna da lei, domani non mi verrai più a prendere. Oh, meno male.
3: Beh, ci sono un pochino...
2: Vabbè, dette così come le sto pronunciando io, però suonano benissimo, brava.
3: Meno male, sono contenta, grazie.
2: Poi ho visto che il video è stato girato a Napoli, vero?
3: Sono accompagnata dalla mia, tra l'altro, maestra di canto, Monica Fiorino,
2: che io saluto, brava.
3: Scoprire un pochino Napoli, me l'ha raccontata, perché io poi in realtà è da poco che sono diventata grande abbastanza per uscire da sola, prendere il treno e andare un pochino a visitare, quindi la conosco poco, e quindi non lo so, segna un pochino il punto di inizio della mia carriera, del mio essere, della mia persona proprio.
2: È meno male, poi guarda, la Napoli, quella antica, quella proprio storica, è bellissima.
3: Sì, è meravigliosa, sì. Anche io appunto ho avuto modo di imparare qualcosa.
2: È bella. Poi ho visto che tu sei appassionata di musica praticamente da sempre, no? Però non lasci mai tutti i generi che ti piacciono di più, quindi jazz, il soul, la bossa nova e il cantautorato italiano.
3: Sì, io sono innamorata, perché sono i miei generi preferiti, io cerco tanto, cioè vorrei tantissimo prendere spunto dei miei brani, ma forse ancora non sono in grado, non lo so, devo sicuramente sperimentare di più. durante questo mio gioco, chiamiamolo così.
2: Stai studiando canto da quando avevi 8 anni, su, che ce la facciamo. Anzi, a me sembra che già stai sul proprio giusta, ci sei. Comunque, bisogna sempre migliorare ogni giorno. Allora, senti, ti trovano come Jadì? Con la I accentata?
3: Sì, la seconda I. È molto difficile riconoscermi, sono una testa genetica per i rossi.
2: È bella, bella. Rara, tra l'altro, il rosso. Ultimamente pare che stia diventando rarissimo. Adesso noi ce l'ascoltiamo, Jadì, con Non ti sposo più. Mi raccomando, seguite i consigli di questo brano, perché sono veramente interessanti. Grazie, ciao.
3: Ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: basta, non ti sposo più, ma neanche morto. No, ti sposo. Belle queste canzoni, carine, simpatiche.
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: Abbiamo ascoltato l'intervista di Roberto Mariani a Jadì, non so di dove sia, perché me lo dice mai il nostro Roberto di dove è la nostra Jadì, non ti sposo più, manco il D, mercoledì ti sposo, vabbè mercoledì.

Io ho una passione per la sua voce, Rod Stewart, che purtroppo ultimamente l'ho visto veramente molto male, ha una malattia, non dico quale, non deambula molto bene, mi dispiace tanto perché veramente era glorioso, non solo la sua voce ma anche la sua presenza, grande, grandissimo, addirittura degli anni 60 con un gruppo inglese. E adesso non mi ricordo, porco cane, come si chiama, ce l'avevo qua sulla punta della lingua, come si chiamava, primo gruppo, aiutate, movie no, story no, come cavolo si chiama, ma aiuto, quando mi vengono questi barlumi di vuoto, ve lo dico dopo,

Brava Rachel Santos con l'ultimissima che ci ha mandato, eccola qua. I need somebody to love tonight. Ho bisogno di qualcuno di amare questa notte. Io non c'entro, io non ci sono. E io sono sempre occupato. La notte sono sempre occupato e mi dispiace. Ah, bellissimo. J-Ax con Hippie, yeah, yo, però anche no, eh.

Five Dimension, però quello che mi ricordavo di più, che è fatto con Rod Wood e così via, era Faces. Mi ricordavo il gruppo appunto di Rod Stewart, che purtroppo è in panne adesso, veramente sta molto ma molto male. Allora, finalmente mi sono ricordato, anzi sono andato su Wikipedia e praticamente meno di un minuto. Ma il primo gruppo, sì, era appunto con Jeff Beck, il grande chitarrista Jeff Beck, and The Five Dimension. Allora, Benson Boone, My Electric Blue. Ma Mr. Electric Blue.

Mr. Electric Blue, come stai? Tutto bene? Perfetto? Lassù? Oh, abbiamo le mie amiche, dai, ogni tanto le devo... perché ogni tanto mi ascoltano da Los Angeles, soprattutto il pomeriggio, perché c'è una differenza enorme, non so se sono 8 o 9 ore di differenza tra Los Angeles e noi qui in Italia. Credo che sia appunto così la differenza. Loro sono dietro di 9 ore. Però loro sono molto simpatiche. Ogni canzone nuova me le manda. Eccole qua. Sono The Meadow Birds with Only You Could Play This Very Song.

0: pancia, è la pancia, c'ho la pancia. Mazza, oh, perché c'ho la pancia poi? Ma sarà per altri motivi. Non lo so. Delegation, put a little love on me. Metti un po' d'amore su di me. Mettilo.
1: Mettilo!
0: Dove? Ma te lo metto, te lo metto.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 38esima puntata di Quando C'era Festival Bar, il programma radiofonico creato da Katiuscia Ruiz, l'unico e originale che ripercorre in musica i ricordi più belli della nota trasmissione televisiva creata da Vittorio Salvetti. Nel 1997 la cantante Ivana Spagna decide di non partecipare a Sanremo, cambia look ed esce il suo terzo album in italiano dal titolo Indivisibili, da cui vengono estratte hit che diventano tormentoni radiofonici. Ci ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album Indivisibili, Festival Bar 1997.

Alone è una canzone del gruppo musicale dei Bee Gees, scritta da Barry, Robin e Morris Gibb, traccia di apertura del loro 21esimo album in studio, Still Waters. Il brano diventa un successo mondiale. Festival Bar 1997.

Al Festival Bar Estate 1998 partecipa anche la grande voce di Giorgia con il brano In vacanza con me, brano contenuto nel terzo album in studio della cantante Mangio troppa cioccolata, scritto da Giorgia e prodotto da Pino Daniele.

Già vincitore al Festival Bar del 1992 con l'indimenticabile brano Mare Mare, il cantautore bolognese Luca Carboni si ripresenta sul palco della kermesse estiva più amata con il simpatico brano La Cravatta, contenuto nell'album Carovana, interamente realizzato in casa sua, estate 1998.

Dalla Danimarca arriva il gruppo Bubblegum degli Aqua. Riscuote successo internazionale grazie all'album Aquarium, che contiene hit come Barbie Girl, Dr. Jones e My Oh My, che ci andiamo a riascoltare. Festival Bar 1998.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Nella storia della musica molte cover hanno avuto il merito di diventare più famose dell'originale. È il caso del brano Torn della cantante australiana Natalie Imbruglia, in origine canzone del gruppo rock americano degli Elnaz Wep, Festival Bar 1998.

Il gruppo californiano degli Sugar Ray è stato accusato di essere un one hit wonder, ovvero una meteora nel mondo musicale. Con il lavoro discografico del 1999, contenente la hit Every Morning, superano i record di vendita dei precedenti, con la vittoria di 3 dischi di platino. Festival Bar 1999.

Finisce qui la 38ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla The Only One, Dino Sup di Gemmano e Katiuscia Ruiz. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiuscia-ruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Oh my god, anni 60 veramente bellissimi con The Doors e le chiuse Doors. Sono chiuse le Doors, sì, è tutto chiuso qua, veramente. Mr. Brogan Wings, anni 80 veramente meravigliosi adesso su RPS.

70 la riqualificata, hanno messo anche degli strumenti in più, degli effetti in più e così via, e è venuto fuori veramente una grande musica, anni 80, una musica eccezionale, veramente. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 con Nick Cameron dall'Inghilterra, in questo brano del 1986 che si intitola It's Time You Break My Heart.

molto modello, ma non sapeva cantare, in effetti. Nick Cayman con Each Time You Break My Heart and You Break Also My Ears as Well. Rimaniamo sempre negli anni 80 adesso con Nick Kershaw. Wouldn't It Be Good? Nick Kershaw, molto migliore.

Oh, eccoci qua in diretta, sono le ore 18 in punto, o quasi. No, no, è un punto a mio favore che sono le 18 e noi siamo puntuali, puntualissimi. Allora, cosa volete di più della vita se non un Dara con Bangaranga Bangaranga Afro Remix by our super DJ Amazon. Dedicated entirely to Maxia Gallina di Salò. Tanti auguri di buon compleanno.

Siamo veramente al massimo, questo qua, ha vinto addirittura l'Eurofest, ma come fa a vincere un Eurofest con una canzone così? Remixata dal nostro super DJ MSM. Adesso andiamo sempre in onda con MSM, Remix with Malive and Jones with Age of Desire, dedicated entirely to my dear friend Lori Valenti di Brescia.

Now the energy desire, don't you know that? Proprio, siamo proprio vicino al desiderio assoluto che piova. Difatti mi sono concentrato oggi pomeriggio, ho detto deve piovere verso le 18. Difatti sta piovendo. Oh, finalmente sta piovendo qui a Arco di Trento. Guardate che non ho visto né neve né pioggia qui a Arco da molto tempo. Questo inverno poi assolutamente no, assolutamente no. Adesso, dopo aver salutato Lori Valenti di Brescia, abbiamo Peter Di Milo di Milano. Tanti auguri, buon compleanno con questa canzone stupenda di Charles and Eddie. Would I lie to you? No, you don't dare to lie to me. Remix by Amazon.

io mentire a te, ma neanche per sogno, anche perché tu hai la pistola. Ah, how can you dare thus lie to me? And now we go to Cuba, guida Antonio Calzerano de Cuba. Feliz cumple para ti, come stas? Esta la canción para ti, dedicada a ti y solo para ti. Vamos a tomar algo esta noche. Algo? Donde? Non sabes. Allora, Anto, questa è una canzone per te. Ecco, Tracy Chapman, bellissima questa canzone di Gimme One Reason.

aiuto, che ansia che mi dà quel telefono che continua a squillare lì, non riesco a sopportarlo questa canzone. Porco cane, è la seconda volta che lo sento e vorrei buttarla giù da qualche finestra. Allora, Tracy Chapman, sarebbe anche bello se non ci fosse questa telefonata compulsiva. Compulsiva. Allora,

ho scritto male il tuo brano prima, il tuo nome prima. Stefania Saltore ho scritto. No, è Saltore con la R. Allora andiamo avanti con la musica. Questa sono i Lips Incorporated with Funky Town. Bel remix da parte del nostro Amazon Super DJ.

È lungo come la fame questo qua, ve lo dico subito, come la fame, avete capito la fame, eccoci qua. Dopo aver salutato Steffi Sartore di Brescia, abbiamo Bruce Figaschi di New York, si chiama proprio così, guardate, Figaschi, non o Figaschi, lo so, è mio amico da un po' di anni, gli ho sempre detto, guarda, che il tuo nome qua significa qualcosa d'altro che non in America, per lui è di New York. Bruce Figaschi di New York, i Seven Birds Are Right Today, so enjoy this with and change your name please if you come right here in Italy. Dedicate entirely to you this dark punk, da funk, da groove, oh my god, mashup remix, Amazon.

Bellissima voce di Ed Sheeran, si sente, è un po' un remix del cavolo. Allora, Ed Sheeran con Shape of You, dedicata questa canzone al nostro amico Rolando Giambelli dei Beatles di Brescia e a Gianni Lombardi di Verona. Tanti auguri, buon compleanno a te invece con questa canzone nuovissima per Lorena Ramez di Veracruz. Veracruz, feliz cumple para ti, the new Gypsy Band. Shake. Remix by Amazon and Val and DJ Val, Afro Latin.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Ascolta, ha preso atto della musica degli anni 70, l'ha riqualificata, hanno messo anche degli strumenti in più, degli effetti in più e così via. E è venuto fuori veramente una grande musica, anni 80, una musica eccezionale, veramente. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 con Nick Cameron dall'Inghilterra, in questo brano del 1986 che si intitola It's Time You Break My Heart.

fotomodello, ma non sapeva cantare, in effetti. Nick Cayman con Each Time You Break My Heart and You Break Also My Ears as Well. Rimaniamo sempre negli anni 80 adesso con Nick Cayman, Wouldn't It Be Good? Nick Cayman, molto migliore.

ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Bart Fay, Three Come Together. Five.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.